nella tua stanza, solo il ritratto di Sturzo. Il crocifisso ti faceva chiolino e tu pregavi con la faccia sul cuscino.

sentiva la voce. Ora Lilli vive una vita serena ed è nonna di tanti nipoti, ma a volte si sveglia con gli occhi aperti nel buio e rivede la bettola in fiamme.

prenotarsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, è il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fan gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

le stelle, il grande neccano dell'universo sovrano, perché la balena è un cannone.

da Noè nell'arca della pancia. Non badate all'odore dell'artista ambulante, è pur sempre una carcassa di taxidermista, la carne imputridita, i colla sulla pista.

gente come madre, come i fanciulli di Erode, e io la porto a voi affinché possiate liberarvi e brutalmente desiderare e selvaggiamente.

Ti ricordi quei giorni? Uscimmo dopo le canzoni per camminare piano. Ti ricordi quei giorni? Gli amici bevevano vino, qualcuno parlava e rideva, noi quasi lontano. Vicino a te, vicino a me, e ci parlammo ognuno per lasciare qualcosa, per creare qualcosa, per avere qualcosa. Ti ricordi quei giorni? I tuoi occhi si incupivano, il tuo viso si arrossava e ti stringevi a me nella mia stanza, quasi un respiro. Poi mi dicesti basta.

e dicesti: le tue parole quasi io non ricordo più, ma nemmeno tu ricordi niente. Ora dove sei e che gente vede il tuo viso e ascolta le tue parole.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ma come sei finita? Amore all'incontrario. È così che tu ti chiami per davvero. Eri giovane e ridevi della vita. Poi hai creduto alla bugia de un mercante forestiero e del magnaccia della compagnia.

atteggiamento di preghiera. Spargono violenza in nome di Allah.

Buonasera, grazie di essere venuti con questo freddo. Voglio usare pure. Allora ce ne amma.

Angelina. Chiaramente il testo è meno festoso perché è napoletano e si lamenta un po'. Ci siete? Voglio stare! Ci siete? I love you, I do. Alzate una mano si pulito ritmo! Alzate una mano si pulito groove! Si pulite fa! Si pulite cammanà, fa una gem con me, si pulite! Si pulite capire! Voglio stare!

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

sweet mister in between.

Le avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

and good night.

0: Paul Branigan e Christian Meyer.
1: Ricordatevi sempre che il concerto non conta niente se ci siamo noi sul palco. Siete voi che fate la musica e noi siamo completamente i vostri schiavi. Avete capito?

dire che invece è soltanto un riposo del vento, un odiare a metà. E alla parte che manca si dedica l'autorità.

Cade si oppone alla nostra sventura. Questa corsa del tempo a sparigliare destini e fortuna, che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

d'incendi, organizziamo presepi, dalle stelle tu scendi e ci senti e ci vedi, addormentati in panchina o indaffarati a far niente, ed il freddo che arriva ci brucia e ci spegne. Non c'è nessun segreto, nessuna novità, non c'è nessun mistero, nessuna natività. Io ti regalo una foglia da masticare col pane, e tu una busta di vino.

in tutta questa pietà non c'è nessun calore, nessuna elettricità, e oggi parlano i cani per sentirsi più buoni intorno al nostro fuoco.

Carigaro.

Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene con una lampada da 2000 watt in mano, una macchina fotografica, e cercavo in un posto che poteva essere Milano. Sento una voce nella nebbia che mi fa: così non fotograferai mai niente. Chi siete? E lui: un tedesco di passaggio. Ah, penso io, il solito pessimista della scuola di Francoforte. Ma che? Esce dalla nebbia un bel signore con la barba che mi fa: piacere, Carlo Marx. Vedi, ragazzo? Come ragazzo? Mi chiamano tutti i compagni, arriva questo e cambia il vocabolario un'altra volta. Non basta una macchina fotografica con gli obiettivi giusti. Tu sbagli i tempi. Credimi, io ho una certa esperienza della roba che si muove. E questo è vero, eh? Dunque, come si muoveva il tutto ai miei tempi? Qui il capitale, qui le classi, qui la borghesia, eccetera, eccetera. E io, flash! Simpatico Marx quando si scalda, eh? Però mi permetto di dirgli: anche noi, capitale, classi, borghesia, flash! Bravi! Grazie! Ho capito dopo che per lui bravi voleva dire coglioni. Affettuosamente, si intende. L'ho capito dal seguito. Bravi! La borghesia non c'è più. O meglio, non conta. Sbriciolata. E no, qui mi incazzo. Non c'è più. Oddio, non c'è più la borghesia. Che detto da lui fa anche rabbia. Perché uno dice: allora ci ha preso per il culo fino adesso. No, scusa. Ma scusa, Marx, i padroni, i capitalisti. E lui bello, con quegli occhi che vedono tutto. I padroni, i capitalisti, non li vedo, nel senso che stanno diventando impersonali. Ma puttana miseria, io ho bisogno di aggrapparmi qualcosa, ho bisogno di punti fermi. Allora dovevi sognarti Gesù, già fatto, grazie. Ma mi dica, maestro, la lotta di classe, la lotta di classe, lasciami almeno la lotta di classe. E lui calmo: la lotta di classe, più svelto, maestro, dai, la lotta di classe sarebbe ancora giusta. Oh, meno male, se fossero chiare le classi. Come non sono chiare le classi? Uè, allora non sei marxista, eh? Scusa se mi incazzo, Max, ma mi sembra un po' spappolato, eh? E l'imperialismo, eh? L'imperialismo, dai, dai, su, l'imperialismo. Svelto, dai, è l'età, ma svelto, su, Max. Ne parlavo col Lenin. È lassù che lo guarda, lui c'è fissato. Dice che ne ha un'immagine un po' sfocata. Parla di Pax Americana. Dice che la pace è peggio della guerra. Sì, questo l'ha detto anche il matto delle carte prima. Ma poi cosa guardi? Cosa guardi ora se non c'è più niente, eh? Non è vero che non c'è più niente. I nemici ci sono più di prima, solo che si presentano in un altro modo. È tutto più... La vedi la produzione? Era così, una bambina. Com'è cresciuta, eh? Che salute, me la ricordo io, una bambina coi padri che fai questo, fai quello, roba da matti, una donna autonoma, va da sé, bisogna fare qualcosa, tira fuori la sua Laika col soffietto e flash, bisogna fare qualcosa, flash, ah, ho capito, flash, è tutto più... Flash interessante, flash, ho capito, è tutto più, e il vecchio se ne andò ancheggiando, lasciandomi nell'angoscia più totale. Il rullino, non andare via, il rullino, spediscimelo.
Maledetto, testardo, fissato. Anche con l'arteriosclerosi viene qui, vede che tutto si muove, scatta un cinquecentesimo. È una mania, una mania. Ci avevo le idee così chiare, così precise. Scrivimi, scrivimi qualcosa. Che sennò magari tra una decina d'anni uno si alza e senza sapere una mattina si trova lì davvero, senza borghesia, senza classi, senza padroni e nella merda più di prima.

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: foto.
1: Il 17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Hello, monsieur. Amigo. Ça va? Mieux?

misc. Qui Napoli Nord, a se strafuttente, terra svantaggio gente, fuori visti inesistente. Vizio mondone urbano, e casa popolare, e chi ho ben e chi soccatta, lieve marraccio, cassi in quattro.

Ti ricordo Amanda, la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso ampio, la pioggia sul viso, ma niente ti importava.

domanda, la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso ampio, la pioggia sul viso, ma niente ti importava, solo incontrarti con lui.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! La storia di oggi ha per protagonista una bambina di nome Amarena. Non so chi l'abbia scritta. Io la ricordo perché era sul mio libro di seconda elementare e forse avrei voluto essere io quella bambina.

C'era una volta un re molto molto esigente, un vero tiranno. Invece di occuparsi del benessere della sua gente, metteva tasse su tasse per ogni cosa. Ora, se una tassa serve per dare gli stipendi ai bibliotecari, va bene. Se serve per aiutare chi non sta bene a star meglio, va bene. Ma quando si tratta di riempire soltanto le tasche già piene del re, beh, capirete che non può funzionare.

Insomma, questo re aveva già messo la tasse sulla casa, sull'auto, sul cavallo, sulle passeggiate in campagna, sul sport, su chi prendeva gli ascensori, sulla pasta asciutta, sul sugo di pomodoro e ora si era inventato una nuova tassa pure sugli starnuti. Venne l'inverno e le guardie del re seguivano passo passo ogni abitante del villaggio per verificare lo stato del loro raffreddore e poter così tassare ogni suddito. Oh, ma ormai non era rimasto denaro nelle tasche di nessuno, e più si starnutiva, meno si mangiava. Così il popolo finalmente alzò la voce per dire che avrebbe smesso di pagare perché l'ingordigia del re era ormai troppo grande.

0: Il re, sì, un pochetto, si spaventò, visto che la gente aveva davvero rifiutato di sborsare altri quattrini, e nel timore di perdere ancora di più in denaro, ma anche in popolarità, si affacciò alla finestra e dichiarò:
1: io, il re, unico e assoluto regnante, decreto che sarà cancellata la tassa sugli starnuti se, e soltanto se, mi sarà mostrato qualcosa che non si è mai visto prima. Qualcosa che nessuno ha mai visto prima, qualcosa che nemmeno colui che mi porterà avrà mai visto.
0: Così il re tornò tranquillo, ridacchiando sul suo trono a contare il suo denaro come sempre, convinto della sua grande furba trovata. La gente invece cominciava a disperarsi. I soldati passeggiavano per le strade sogghignando come avrebbe potuto qualcuno portare al re qualcosa che nemmeno lui aveva mai visto. I sudditi si sentivano presi in giro e sconfortati. Solo Amarena, la figlia del giardiniere del re, era tranquilla. Con qualcosa nello sguardo un po' misterioso e un po' sornione. Un giorno, suscitando la meraviglia di tutti, Amarena chiese di poter essere ammessa alla presenza del re. Oh, le fu concesso, ma tra i bisbiglii delle guardie reali e i sorrisi ironici dei ministri di corte. Amarena entrò nella sala del trono e fece un profondo inchino. Poi si avvicinò al re e, porgendogli un'albicocca matura, gli disse: «Maestà, ecco quello che chiedete per annullare la tassa sugli starnuti». Beh, è naturale quando non si sa ascoltare. Il re prese a ridere, lo seguirono tutti, le guardie, i ciambellani, i ministri.
1: Ma che mi hai portato? Un'albicocca. Forse che nessuno, forse che voi non avete mai visto un'albicocca.
0: E giù a ridere di nuovo, tutti.

Quando finalmente si furono calmati, Amarena, che era rimasta pazientemente in piedi con il suo sguardo un po' misterioso, disse al re: «Apritela, maestà!» Subito si fece un silenzio nella grande sala del trono e il re, in grande imbarazzo, divise in due il bellissimo frutto, scorgendo ciò che nessuno, nemmeno la dolce Amarena che l'aveva portato, aveva mai visto: il nocciolo. Ciao. Questa è fatta. Volete sapere quali saranno i prossimi ingredienti nel cassetto della dispensa? Appuntamento la prossima settimana!

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte, dove ho visto la neve. Sul tuo corpo, così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

non ce la fanno. I belli muoiono tra le fiamme, sonniferi, veleno per i topi, corda, qualunque cosa. Si strappano le braccia, si buttano dalla finestra, si cavano gli occhi dalle orbite, respingono l'amore, respingono l'odio, respingono. Non ce la fanno, i belli non resistono. Sono le farfalle, le colombe, i passeri che non ce la fanno. Una lunga fiammata mentre i vecchi giocano a dama nel parco. Una fiammata. Una bella fiammata mentre i vecchi giocano a dama nel parco, al sole. I belli si trovano nell'angolo di una stanza, accartocciati tra ragni e siringhe, nel silenzio. E non sapremo mai perché se ne sono andati. Erano tanto belli. Non ce la fanno. I belli muoiono giovani e lasciano i brutti alla loro brutta vita. Amabili e vivaci, vita e suicidio e morte, mentre i vecchi giocano a dama sotto il sole nel parco.

Castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori.

Trecce bionde, il seno si confonde, ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulita.

E già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

gabbione, debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor.

ci ho detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dile

Franco, grazie.

Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Quattro Amori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru, trasmetto dagli studi di Redonair, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Amori Jazz Club invitiamo anche artisti sardi di tutti gli altri generi, purché facciano buona musica. L'ospite virtuale di oggi è Bebo Ferra. Se non lo conoscete ancora, questo potrebbe essere il momento giusto per rimediare. Se invece lo conoscete già, allora sapete di cosa parliamo. È uno dei chitarristi più interessanti che l'Italia abbia prodotto negli ultimi 40 anni. Sardo di nascita, milanese d'adozione, e per dirla in poche parole, è uno di quei musicisti che non cercano di stupirvi, ma ci riescono lo stesso. Oggi gli dedicheremo questa trasmissione, questa mezz'ora, con musica, qualche storia, un po' di contesto e cominciamo dall'inizio.

Bebo Ferra nasce a Cagliari il 29 aprile del 1962. Prende mano la chitarra a 9 anni e da quel momento non la lascia più. Non è un caso isolato in famiglia. Suo fratello Massimo è già un chitarrista conosciuto sulla scena isolana ed è proprio con lui, nel gruppo chiamato semplicemente Il Quintetto, che Bebo muove i primi passi professionali nel 1979, a 17 anni. È un inizio che porta già dentro di sé qualcosa di caratteristico. Non una carriera costruita sui concorsi e le accademie, ma una formazione sul campo, suonando con altri, imparando ascoltando. La Sardegna degli anni 70 non era esattamente il centro del jazz mondiale, ma aveva una sua scena musicale vivace e Ferra, ne approfittò fino in fondo. Nel 1983 partecipa al Festival Transmetro a Roma, dentro un'orchestra diretta da Bruno Tommaso, che riuniva molti giovani talenti del jazz italiano di quegli anni. Fra i nomi di quella formazione c'è già Paolo Fresu, ma di quella collaborazione parleremo fra poco perché merita un capitolo a parte. Dall'84 all'86, ancora in Sardegna, Bebo Ferra suona con una serie di musicisti che stavano costruendo quello che sarebbe diventato il jazz italiano contemporaneo. Tiziana Ghiglioni, Furio Di Castri, Pietro Tonolo, Rita Marcotulli, un giro di nomi che dice molto sul contesto su cui stava crescendo.

Nel 1987 Bebo Ferra fa la scelta che molti musicisti della sua generazione si trovarono a fare. Le scene principali erano Roma e Milano, i collaboratori erano lì, le opportunità erano lì, quindi il nostro lascia l'isola e si trasferisce a Milano. Non è una fuga, è una necessità pratica. A Milano entra a far parte del gruppo di Gianni Coscia, uno dei fisarmonicisti più originali del jazz europeo. E poi approda alla seconda edizione degli Area, il celebre gruppo di rock progressivo diretto da Giulio Capiozzo. Già solo questo dà la misura di quanto Bebo Ferra non fosse un musicista dall'unica dimensione. Jazz sì, ma con qualche grande curiosità e una duttilità che lo portava a star comodo anche in territori molto diversi. Nei primi anni 90 inizia a lavorare per le orchestre della RAI e della Fininvest, partecipa al Nuovo Cantagiro, Festival Italiano e nel 1991 arriva il primo riconoscimento pubblico importante. Vince il Jazz Contest, indetto dal Corriere della Sera, col suo progetto Sardinia Quartet. È una conferma, non una sorpresa. Chi lo aveva già sentito suonare sapeva che prima o poi sarebbe arrivato un riconoscimento di questo livello. Nel 1993 esce il suo primo disco da leader con la collaborazione di Franco D'Andrea, uno dei pianisti jazz più importanti d'Europa. E già da quella prima prova si capisce che Bebo Ferra non stava più semplicemente imparando il mestiere, stava costruendo un linguaggio suo.

Ma è impossibile parlare di Bevo Ferra e del resto di quasi tutti i jazzisti sardi senza tornare su Paolo Fresu. I due si conoscono dai primissimi anni 80, ma è negli anni 90 che il loro rapporto di collaborazione diventa qualcosa di strutturale. Bevo Ferra entra nel gruppo Internos con Paolo Fresu e poi, soprattutto, diventa parte del Devil Quartet, la formazione con cui il trombettista sardo ha girato il mondo per decenni. Il Devil Quartet è quella cosa strana del jazz, un gruppo con una voce collettiva riconoscibile. Fresu alla tromba e intorno a lui musicisti capaci di costruire uno spazio sonoro che è insieme intimo e aperto. E Bebo Ferra in quel contesto non è mai un semplice accompagnatore, è una voce fra le voci, qualcuno che contribuisce alla forma del suono complessivo. Ed è stata proprio quella collaborazione a portare Bebo Ferra davvero all'attenzione del pubblico internazionale, concerti in tutta Europa, festival importanti, una visibilità che da solista avrebbe fatto fatica a conquistare così in fretta. Ma Bebo Ferra non si è mai nascosto dietro quella collaborazione, ha continuato a sviluppare i suoi progetti, a cercare nuovi interlocutori, a spostarsi. E gli interlocutori nel tempo sono stati tanti. Enrico Pieranunzi, Franco D'Andrea, Enrico Rava, Gianluisi Troversi, Rita Marco Tulli, Al Foster, il chitarrista americano John Stowell con cui ha registrato il disco Hell nel 2000, Paul McCandless degli Oregon, più di 70 dischi in catalogo come sideman, una quindicina come leader o co-leader.

E a questo punto vale la pena fermarci un momento sul come, e non solo sul cosa. Perché Bebò Ferra è riconoscibile, ha un suono suo, e nel jazz questo conta moltissimo. Chi l'ha descritto con più precisione dice che nel suo fraseggio si sentono echi di Jim Hall e Bill Frisell, due dei chitarristi più influenti della storia dello strumento dentro il jazz. Ma l'influenza non è imitazione, il fraseggio di Bebò Ferra è essenziale e tende alla sottrazione più che all'accumulo. Non è il tipo di chitarrista che riempie ogni spazio, preferisce lasciare aria, scegliere le note, stare in ascolto di quello che gli succede intorno. C'è anche una forte componente melodica, quella che la critica chiama cantabilità, che attraversa tutta la sua produzione, sia nei progetti più acustici che in quelli più elettrici. E poi c'è una curiosità ritmica, un interesse per le strutture complesse che però non diventa mai ostentazione tecnica. Nel frattempo, Bebò Ferra ha esplorato chitarre acustiche e chitarre elettriche, ha lavorato con liutai artigianali. Per l'album Lights del 2023 si è fatto costruire una solid body stile Telecaster dal liutaio Moffa, cercando sonorità che ricordassero proprio Frisell. Usa amplificatori Fender vintage, pedalini di riverberazione, delay, ma con quella parsimonia che è la sua firma. Non è un chitarrista che vuole stupirvi con la velocità, è uno che vuole dirvi qualcosa.

Quindi, parallelamente all'attività come sideman, Ferra ha costruito nel tempo una discografia da leader che merita una certa attenzione. Qualche titolo: Sundance nel 1998 col suo trio, Mari Pintau nel 2003, un disco in cui la Sardegna emerge chiaramente come paesaggio sonoro. Luar nel 2009. E poi nel corso degli anni 2010 una serie di album in formazioni diverse, sempre con quella capacità di trovare nuovi interlocutori senza perdere il filo del proprio linguaggio. Nel 2011 la rivista In Sound lo ha eletto come miglior chitarrista acustico dell'anno e non è l'unico riconoscimento. Nei 4 anni precedenti aveva già ricevuto nomination nelle stesse categorie, sia come chitarrista acustico che come chitarrista elettrico. Nel 2009 era stato nominato agli Italian Jazz Award come Best Jazz Act. Ha scritto anche musiche per il cinema. Ha ricevuto 2 premi per colonne sonore, uno al Sulmona Film Festival e uno al Busto Arsizio Film Festival. Nel 1997 aveva registrato come solista con l'orchestra della Scala di Milano per un balletto scritto dal

Negli ultimi anni Bebo Ferra ha continuato a muoversi con quella stessa coerenza di sempre. Nel 2023 è uscito Lights, il suo decimo album da leader, un disco con il suo trio formato da Gianluca Di Ienno alle tastiere e Nicola Angelucci alla batteria. Nove composizioni, quasi tutte originali, con l'eccezione di Very Early di Bill Evans, uno standard del repertorio di Bebo Ferra.

I brani erano nuovi anche per la band, li hanno messi a punto in fase di prova e poi registrati in studio in pochissime riprese. E nella maggior parte dei casi la prima o la seconda era già quella buona e questa freschezza si sente. Quest'anno, nel 2026, è uscito Evanscape, un disco in duo col pianista Enrico Pieranunzi, un progetto interamente dedicato all'universo sonoro di Billy Evans. Non come imitazione, come cover, ma come omaggio e reinterpretazione. Chi conosce il dialogo fra piano e chitarra nella tradizione di Evans e Jim Hall capirà subito di cosa si tratta. È stato registrato in 2 giorni, con la stessa leggerezza che caratterizza la musica che contiene. Bebo Ferra continua a suonare, a incidere, a cercare. E sono 40 anni di carriera ed ha ancora quella curiosità di quando ha preso in mano la chitarra da bambino a Cagliari.

Lights è un disco più elettrico rispetto ad altri suoi lavori, aperto verso sonorità soul e blues, con qualche incursione in un mood quasi psichedelico. Bebop Ferra dice che i

0: E si conclude questa puntata di Quattro Mori Jazz Club. Abbiamo ascoltato Bebo Ferra e i pezzi erano nell'ordine Blue in Green, Massimo e Bebo Ferra live al European Jazz Expo di Cagliari, Blame It on My House dall'album Desertico di Paolo Fresu Devil Quartet, Turriga, Massimo e Bebo Ferra dall'album Ferra vs Ferra, L'Alchimista dall'album Specs People, Luna di Mezzogiorno dall'album Jazz vs Corona, Very Early dall'album Lights e Calling Enrico dall'album Evanescape. È solo un assaggio del repertorio di Bebo Ferra, selezionando pezzi di breve durata adatti a una trasmissione come questa. Non è un musicista che si sente tutti i giorni in radio, ma è uno di quelli che vale la pena cercare, come spesso succede con le cose migliori. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per le prossime trasmissioni, potete scrivermi una mail a quattromori@redonair.it, quattro mori in lettere tutto attaccato, oppure mandate un messaggio WhatsApp al numero 351 459 3144, oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurru, un saluto da Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda. Vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
1: Redonera ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurru.

sopra l'America, sono mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste. Ma il cielo là in prigione non è cielo, è un qualche cosa che riveste. Il giorno dopo è un altro ancora, sempre dello stesso niente.

perché di questa piccola italiana ora l'America ha paura. Paura del diverso, del contrario, di chi lotta per cambiare.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

Ciao a tutti, mi piace raccontare i grandi appuntamenti della storia, storia musicale in particolare per la nostra trasmissione. E tempo fa, per esempio, ho raccontato del grande appuntamento che è stato il concerto dei Pink Floyd a Venezia e poi ancora altri. Oggi in realtà voglio raccontare di un incontro mancato alla fine, purtroppo. È stato un incontro epocale, Garibaldi re a Teano per intenderci, ma alla fine questo incontro però non è andato proprio a buon fine. In parte sì, nella parte iniziale sì, ma poi dopo non si è sviluppato come in fondo doveva svilupparsi. È un po' come quelle storie che vengono raccontate quando Paul McCartney e John Lennon sono stati lì lì per riformare i Beatles o provare a fare almeno un solo concerto insieme e poi alla fine non se n'è fatto niente. Beh, oddio, questo appartiene un po' alla leggenda del pop e del rock internazionale. Invece questa storia qui è una storia vera e purtroppo è vero pure il fatto che non sono riusciti a portare fino in fondo quello che avevano in mente di fare. E provate a immaginare la più grande cantante italiana. Provate a immaginare un attimo, mettetevi lì, concentratevi e provate a immaginare quello che, vabbè, è un po' riduttivo chiamarlo il più grande cantautore italiano, perché in realtà è stato sì un autore di musiche, sicuramente, meno un autore di testi, perché i testi glieli scriveva un'altra persona. Viene annoverato fra i cantautori, ma non è veramente un cantautore. È un grande autore, è un grande interprete, però il più grande forse che c'è stato in Italia. Voi provate a immaginare questi nomi e vedete se poi alla fine avete indovinato quali sono i due personaggi che oggi vi vado a raccontare. Però prima di tutto questo bisogna mettere la sigla.

Salve a tutti gli ornitoritmiani, noi naturalmente, questo è l'ornitoritmo, io sono Max Figuretti e naturalmente siamo in Redonair, stiamo raccontando tutto questo, quello che andremo a raccontare attraverso Redonair, che è la radio mai d'oma e mai di moda, il telefono è il 351-459-3144 e se volete scrivere una mail redone@redone.it, alla console il mitico Franco e niente, oggi andiamo a raccontare, vediamo se avete un po' indovinato i due nomi che io intendevo. Naturalmente una non può essere altro che Mina, probabilmente la più grande cantante italiana, e l'altro è ovviamente Lucio Battisti, quindi due nomi importantissimi per la musica italiana. Beh, dovete sapere che a un certo punto della loro carriera, un po' diciamo quasi all'inizio della loro carriera, avevano deciso, perché si studiavano già da tempo, avevano deciso di collaborare insieme, di creare qualcosa insieme. In realtà non si sapeva bene cosa insieme, ovviamente delle canzoni, cioè un po' il ruolo era Battisti scriveva insieme con Mogol, scriveva delle canzoni e Mina le cantava, presso a poco era questo. Però poi tutto questo non si sa dove sarebbe sfociato, magari un mega concerto, magari con un concerto con dentro Battisti insieme con Mina che cantavano, oppure un disco cantato insieme, non lo so. Però insomma c'era un progetto sotto e intanto si era partiti, e si era partiti molto bene. Voi immaginate l'Italia all'inizio degli anni 70, tipo le automobili sono più piccole, le televisioni sono ancora in bianco e nero, le radio, come tipo la nostra, trasmettono canzoni che tutta la famiglia ascolta insieme, bei tempi. È un paese che sta però cambiando velocemente. Nelle piazze si discute di politica, nelle università si protesta, nelle fabbriche si sciopera, insomma, e nella musica sta succedendo qualcosa di altrettanto rivoluzionario. Perché? Perché da una parte c'è Mina, la voce più importante della canzone italiana, una cantante che ha già cambiato le regole del gioco, è una donna libera, indipendente, capace di passare da jazz alla canzone d'autore, dal pop alla televisione. Quando Mina, lo sapete, la conoscete, interpreta un brano, quel brano diventa suo. E poi dall'altra parte c'è Lucio Battisti, un po' più giovane, schivo, Mina aveva iniziato un po' prima, apparentemente timido, apparentemente. Non possiede la presenza scenica di Mina e nemmeno la potenza vocale, anzi, ma ha qualcosa che nessuno aveva mai sentito prima. Melodie nuove, armonie nuove, un modo diverso di raccontare i sentimenti. Accanto a lui c'è Mogol, che non possiamo non parlarne, il paroliere che riesce a tradurre in parole quelle emozioni quotidiane che milioni di italiani vivono senza riuscire a raccontarle. Quando questi due mondi si incontrano, nasce una delle collaborazioni più importanti della storia della musica italiana. Però purtroppo durerà, come vi dicevo, pochissimo. Appena però il tempo di lasciare un segno indelebile. Quindi questa storia inizia alla fine degli anni 60. Battisti sta diventando una star, ha già scritto canzoni per altri interpreti, i suoi dischi cominciano a scalare le classifiche. Mina invece è già arrivata in cima da un bel po' di tempo, potrebbe tranquillamente continuare a cantare i grandi autori che l'hanno accompagnata negli anni precedenti, ma Mina ha un talento raro, riesce a riconoscere il futuro, capisce immediatamente che in quel ragazzo riservato c'è qualcosa di straordinario. Molti artisti affermati avrebbero guardato con diffidenza un giovane autore destinato a cambiare gli equilibri del mercato. Lei no, lei lo ascolta, lo studia e decide di affidargli la propria voce. Tra il 1970 e il 1971 Mina pubblica quattro brani inediti firmati Battisti e Mogol. Il primo viene creato e poi inciso nel maggio del 1970, è intitolato Insieme, e guarda caso si intitola così, Insieme Mogol è un furbetto, e poi la volta di Io e te da soli, anche in questo caso potremmo dire del titolo ma guarda caso, e quindi c'è quasi la certezza che Mogol ci gioca un po' con questa storia qui. Comunque, e poi la stupenda, per me eccezionale, meravigliosa Amor mio e La mente torna, che uscirà però nell'autunno del 1971. Sono canzoni che segnano un punto di svolta.
non si tratta semplicemente di successi discografici, che poi lo sono stati. È come se due linguaggi differenti trovassero finalmente un punto d'incontro. Lucio segue da vicino la realizzazione di questi brani e quindi ci suona dentro la chitarra o il piano, e tra l'altro anche i musicisti impegnati nella registrazione di questi brani sono i suoi soliti accompagnatori. Poi c'è Detto Mariano, che è l'arrangiatore di Battisti, di tutti i brani, ma non solo di Battisti, anche Celentano, che arrangia insieme, e mentre Giampiero Reverberi, altro grande arrangiatore, affianca Battisti per le altre canzoni. Allora, noi adesso intanto, per andare a capire che aria che, l'aria che tira, per sentire che cosa stavano creando questi due mostri, in senso buono naturalmente, ci andiamo a sentire subito due di questi brani. I primi due che hanno scritto, anzi che hanno scritto, cioè intendevo che hanno scritto Battisti Mogol, insieme, e Io e te da soli, ovviamente cantati da Mina.

0: Sentito che roba, queste erano le premesse del lavoro che stavano facendo. Due hit, cioè tac, i primi due brani praticamente hanno già scalato le classifiche e sono diventati due brani importantissimi, non solo per la discografia di Mina e di Battisti, ma in generale diciamo nella musica italiana. Perché? Perché la scrittura di Battisti è innovativa e la voce di Mina è immensa, cioè questo è il risultato. Insieme creano qualcosa che nessuno dei due avrebbe potuto realizzare però da solo, attenzione. Poi, ascoltando per esempio oggi il brano Amor Mio, non vi preoccupate, poi dopo con calma ce lo sentiamo, ce lo godiamo tutto perché secondo me è uno dei brani più belli che hanno scritto. Si ha quasi l'impressione che la canzone sia stata scritta direttamente per lei, per Mina. E forse è proprio questo il miracolo della collaborazione. Battisti non prova ad imitare la tradizione melodica italiana. Mina non cerca di addomesticare le novità portate dal compositore. Entrambi si mettono al servizio della canzone. Il risultato è sorprendente. Mentre altri interpreti cantano Battisti, Mina sembra abitare già quelle melodie lì, le trasforma, le amplia, le porta in territori emotivi nuovi. In quel periodo si sviluppa anche una sincera amicizia professionale, anche qualcosa che va anche al di là del professionale. Infatti non esistono testimonianze di litigi o di rivalità. Al contrario, i racconti successivi parlano di una grande stima reciproca. Mina comprende il valore artistico di Battisti prima ancora che il grande pubblico ne colga pienamente la portata. E poi arriva il momento clou, perché arriva il 23 aprile del 1972. Che cosa arriva? Arriva una data che diventerà leggendaria. Siamo negli studi Rai di Teatro 10, si chiamava così la trasmissione. La televisione italiana a quei tempi era ancora un rito collettivo, le famiglie cenavano davanti allo schermo, rigorosamente in bianco e nero. Non esistono internet, streaming, social network, lo so che per molti ragazzi oggi sembra qualcosa di strano, qualcosa che rappresenta quasi una fiaba, però era così. Le famiglie cenano davanti allo schermo, quello che accade in televisione diventa immediatamente patrimonio nazionale. Quella sera Mina e Battisti condividono il palco. Il risultato sono poco meno di 9 minuti, che però sono entrati nella storia della televisione italiana. Perché Mina e Battisti cantano insieme, si alternano, sorridono, c'è quella complicità, no? Si rincorrono musicalmente, passano da insieme, che abbiamo sentito prima, a mi ritorni in mente, a penso a te. Fino ad arrivare ad Emozioni, cioè brani che Battisti aveva scritto per Mina, che poi ha cantato anche lui, e brani che ha cantato solo lui praticamente, o quasi. Per molti italiani è la prima occasione per vedere così da vicino Lucio Battisti accanto a una star assoluta come Mina. E poi, e per noi, questi 9 minuti di godimento puro, adesso ce li andiamo a sentire tutti, tutti. Sono tratti da Teatro 10, programma della Rai, appunto, andato in onda nel 1972. Non me ne voglia Franco, perché so che dice: ma come, 10 minuti mi fai mettere questa musica? E vabbè, dai, possiamo fare uno strappo alla regola, in fondo sono solo 9 minuti di arte e bellezza. Allora ci andiamo a sentire questo medley di Battisti e Mina, o Mina e Battisti, e risentiamo un pezzettino di Insieme che abbiamo già sentito, poi Mi ritorni in mente, Tempo di morire e Pensa a te, e Io e te da soli, che abbiamo già pure quello già sentito. Però insomma, vale la pena risentirli tutti incastrati insieme. Vai.
1: Mina.
2: Bella, molto bella questa canzone. Come si chiama?
1: Si chiama I giardini di marzo.
2: Molto carina. Senti, Lucio, volevo dire una cosa. Tu di solito canti le tue canzoni, cioè canti soltanto quelle proprio. Io molto spesso canto le tue canzoni. Cosa dici per una volta? Le cantiamo insieme queste
1: Beh,
2: canzoni?
1: io sarei anche d'accordo,
2: Ah, grazie.
1: visto che, no, anzi sono d'accordo perché tra l'altro mi hanno accompagnato cinque amici da Milano
2: Apposta
1: proprio
2: per
1: per
2: questo.
1: questa cosa qui.
2: Bene.

E naturalmente applausi scroscianti, ovviamente. Io al 99% sicuramente questo concerto live in TV l'ho visto, perché avevo l'età per vederlo, e poi a quei tempi era difficile che dice no, ma in quel momento avevamo girato su un altro canale, perché esistevano praticamente solo due canali, quindi e poi anche se c'era canale 1 e canale 2, e anche se il canale 2 trasmetteva altre cose, di solito quando c'erano grandi spettacoli, non so, su Rai 1 mandavano delle cose che non vedeva nessuno, perché si faceva, poi mandavano il triangolino per far capire che dall'altra parte era iniziato il programma bello, insomma funzionava così. Quelli un po' anziani come me se lo ricorderanno questo, quindi sicuramente io l'ho visto quello spettacolo lì, però purtroppo, ragazzi, non me lo ricordo. E la cosa assurda è che ho questa cosa di dire mannaggia, al di là del fatto che sicuramente l'ho visto in TV in diretta, diciamo in diretta, però mi sarebbe piaciuto stare proprio lì nello studio a vedere, nello studio 10, a vedere questo concerto. Tra l'altro c'erano altre due canzoni che non ho citato, che erano Eppur mi sono scordato di te alla fine e Emozioni. Eppur mi sono scordato di te, che era un brano che poi Battisti e Mogol in realtà avevano scritto per lanciare e per portare al successo la Formula 3, e poi naturalmente poi Battisti ha ricantato. Però riguardando oggi quelle immagini, perché poi dopo le ho riviste su YouTube, si nota una cosa particolare: Mina domina la scena come sempre, Battisti invece sembra quasi voler sparire. È già evidente quella tensione che negli anni successivi lo porterà ad allontanarsi progressivamente dalla televisione, ma poi alla fine da tutto. Lui ama la musica, sempre meno il mondo dello spettacolo, sempre meno la fama, sempre meno l'esposizione pubblica. Negli anni successivi accade qualcosa di curioso: la collaborazione diretta tra Mina e Battisti praticamente si interrompe. Si interrompe per motivi mai completamente chiariti. Forse la collocazione di La mente torna sul lato B di un singolo, qualcuno ha detto, oppure il rifiuto di Battisti di concedere a Mina Il mio canto libero che lei voleva tanto cantare, chi lo sa. Ma non si interrompe però il loro rapporto artistico, anzi, Mina continua a cantare Battisti con una fedeltà impressionante. Inserisce continuamente sue canzoni sia nei dischi che farà dopo, sia nei concerti che farà. Comunque spariscono tutte e due dalle scene, poco dopo entrambi, ma questa però, vabbè, è un'altra storia. Nel 1975 Mina pubblica addirittura un disco intitolato Mina canta Lucio, tutto attaccato così, un album interamente dedicato al repertorio di Battisti Mogol. Non è un'operazione nostalgia, attenzione, Battisti è vivo, attivo e nel pieno del successo, è piuttosto un atto di riconoscimento artistico. Mina sta dicendo al pubblico italiano che quelle canzoni meritano di essere considerate patrimonio culturale nazionale. Allora, ricordo che Lucio venne ad ascoltare il disco finito e rimase estasiato del risultato, così diceva il batterista Tullio De Piscopo, ricordando la reazione di Battisti nello scoprire i bellissimi arrangiamenti che tra l'altro il musicista libanese Gabriel Yared aveva creato per appunto questo album, per Mina canta Lucio. 10 canzoni tratte dal già corposo repertorio di Lucio, arrangiamenti veramente originali, esecuzioni si può dire impeccabili. Oltre a De Piscopo suona praticamente la crema dei musicisti italiani, eppure neanche questo sentito omaggio convince Battisti a scrivere nuove canzoni per la cantante, e sembra addirittura che su Ancora tu ha negato Mina di volerlo incidere, e quindi questo fatto si è consumato un peggioramento in fondo dei rapporti tra di due, un peggioramento dei rapporti professionali. Ma la musica di Battisti è sempre più immortale e Mina non può e non vuole ignorarla, così sceglie di inserire nella sua ultima serie di concerti nell'estate del 1970.

cantato un medley con alcune canzoni del cantautore reatino. Ci stiamo parlando di Lucio Battisti, naturalmente, perché anche se molti dicono che è romano, in realtà lui è nato a Rieti. È regolarmente inserito nel doppio album che documenta quegli indimenticabili spettacoli. E allora, torniamo un attimo indietro, allora perché la loro collaborazione diretta finisce? Vabbè, poi dopo sono uscite fuori altre ricostruzioni, altre leggende, molte ricostruzioni fantasiose, molti racconti poi nati negli anni dopo. In realtà, molte fonti raccontano una storia molto meno drammatica. Non risultano, intanto, come dicevamo, rotture personali, non risultano litigi clamorosi, non risultano tradimenti professionali. Semplicemente, come possiamo dire, forse le loro strade artistiche iniziano a seguire direzioni differenti. In fondo, Mina è un'interprete, forse la più grande interprete italiana del Novecento. La sua natura artistica consiste nel dare nuova vita alle canzoni. Battisti invece sta diventando qualcosa di diverso, vuole essere sempre più autore totale, sempre più protagonista del proprio percorso, sempre meno compositore per altri, pensa più a sé, ma non è egoismo, sempre più artista concentrato sulla propria produzione, perché infatti poi negli anni 70 la sua carriera esplode, ogni nuovo album diventa un evento, ogni nuova canzone cambia gli equilibri della musica italiana. Inoltre Battisti, come dicevamo, comincia a ritirarsi progressivamente dalla scena pubblica, riduce tutte le apparizioni televisive, le ultime le ha fatte sulla TV svizzera, concede sempre meno interviste, difende con crescente determinazione la propria privacy. È un processo lento ma inesorabile, quasi opposto alla natura stessa della televisione. E Mina, in quegli anni, continua invece a essere una figura centrale dello spettacolo italiano. La loro traiettorie non si scontrano, semplicemente si allontanano. La cosa straordinaria è che l'ammirazione reciproca, come dicevamo, non viene mai meno. Mina continua a interpretare Battisti per tutta la vita artistica. Adesso, proprio per questo, ci andiamo a sentire la versione spagnola cantata da Mina del brano E penso a te, sempre di Battisti e Mogol, naturalmente, che in spagnolo si intitola Io penso en ti.

Va bene, ancora negli anni 90 Mina, dopo Mina Cantalucio, pubblicherà un altro disco che stavolta si intitola Mazzini canta Battisti, quindi Mina Cantalucio, Mazzini che è il cognome di Mina, canta Battisti, insomma poi alla fine il discorso è sempre quello, che è un'ulteriore testimonianza di un legame che appunto non si era mai spezzato. In maniera più completa, con l'uscita di Paradiso, Lucio Battisti Son Book, elegante doppia antologia in CD, che comprende anche due inediti, Vento nel vento e Il tempo di morire, e poi le varie versioni in lingua straniera realizzate per i mercati spagnoli e latini in generale e per il mercato francese. Quindi si tratta anche appunto di queste versioni spagnole di tutte e quattro le canzoni scritte appositamente da Battisti per Mina, quella che vi ho citato prima, a cui si aggiunge la stesura iberica, in lingua iberica, di E penso a te e della versione francese di Io e te da soli. Queste canzoni erano già state incluse in antologie distribuite nel nostro paese, ma per la prima volta si possono trovare in un'unica confezione, che è quella che vi ho detto prima. Chissà se negli anni ci sono stati altri tentativi di collaborazione tra Battisti e Mina, noi non lo sappiamo. Vabbè, lasciamo perdere fantascientifici progetti a tre con Celentano, si è parlato anche di questo, vabbè. Chissà se negli archivi della PDU, che poi è la casa discografica di Mina, oltre ai provini di Battisti in via Flaminia ci sono registrazioni inedite che in qualche modo legano i due grandi artisti. Questo non lo sappiamo, chi lo sa, questo, magari. Allora, anche dopo la morte di Battisti, avvenuta nel 1998, purtroppo Mina continuerà a custodirne il repertorio, come pochi altri artisti hanno saputo fare. Anzi, volevo leggervi una cosa molto bella, molto tenera, mi ha colpito molto, perché dopo pochi giorni la morte di Lucio Battisti, lei gli scrisse una lettera che poi ha deciso di rendere pubblica, e io, appunto, proprio perché lei ha deciso di renderla pubblica, ve la leggo perché magari a qualcuno era sfuggita. Mina scrive: questa è una lettera che volevo scriverti da tanto, tanto tempo. Ogni volta che sentivo un tuo pezzo, ogni volta che qualcuno per strada fischiettava qualcosa di tuo, mi veniva voglia di mettermi in contatto con te, ma ho preferito rispettare, figurati se proprio io non lo dovevo fare, il tuo desiderio di essere lasciato in pace. E forse ho fatto male, sai, perché adesso non so come fare per restituirti, almeno in parte, la gioia, la tenerezza, il senso di invincibilità, la coscienza di fare qualcosa di perfetto che mi dava il cantare i tuoi pezzi. Era come il più inattaccabile meccanismo, come l'arma più efficace, come una corazza lucentissima, come una seconda pelle ancora più aderente della prima. Erano costruiti con quella apparente semplicità, con quel naturale e delizioso totale mood cosmico che fa pensare alla fluidità di Puccini, al prezioso andamento di certi canti gospel, e insieme così piantati nella tradizione della canzonetta italiana da far cantare i garzoni mentre vanno in bicicletta a consegnare il pane, i bambini e tutte le madri d'Italia mentre preparano il pranzo per i propri cari. Che talento straordinario! Che dono raro quello che di essere capiti da tutti e da tutti essere amati proprio per quello che realmente si è. Sei stato il più grande nel realizzare il miracolo che ci fa sentire tutti figli della stessa materia, che ci fa cantare tutti insieme con le lacrime agli occhi. In questi giorni ho dovuto assistere a qualche intervento sgradevole e a tanti, tantissimi omaggi commossi e sinceri. Voglio ricordarmi soltanto questi. Voglio ricordarmi gli occhi lucidi di ragazzi giovanissimi e di uomini e donne anche più che adulti. Voglio ricordarmi i tuoi, che Dio li benedica. Ti hanno difeso con la forza dell'amore da tutto il caravanserraglio mass mediatico. Voglio ricordarmi quei piccoli mazzolini di fiori, quei bigliettini che ti hanno portato, anche loro, credo, per cercare di restituirti un pochino di quello che tu hai dato a tutti noi. Sai, avevo un sogno, era una pazzia, insieme con Moreno, che è un giovane corista molto bravo, che tu non hai conosciuto, ma che ti ama almeno quanto me, avevamo deciso che se tu mai avessi fatto di nuovo un concerto, saremmo venuti lì a farti il coro.
per il grande piacere di stare dietro di te e cantare insieme a te quelli che sono i nostri perfettissimi, storici, splendidi, adorati pezzi di vita. E nella nostra follia avevamo già pensato alla scaletta, a quale pezzi fare, alla formazione dell'orchestra, persino ai vestiti avevamo pensato. Ogni volta che ci incontravamo in sala di incisione, io e Moreno aggiungevamo qualche dettaglio al nostro progetto. Tutto era variabile, tranne la presenza di due soli coristi, noi due, per l'appunto. Non importa. Vuol dire che la cosa è soltanto rimandata. Tua Mina. Questa lettera l'ha scritta il 28 settembre del 1998, 19 giorni dopo la morte di Lucio Battisti. Anni dopo Mogol racconterà quanto fosse naturale associare quei tre nomi insieme: Mina, Battisti, Mogol. Una sorta di triangolo creativo che ha contribuito a ridefinire la canzone italiana. E forse la verità è proprio questa: la collaborazione non si interrompe davvero. Finisce soltanto la fase in cui Battisti scrive canzoni nuove per Mina, ma il dialogo artistico continua, continua nei dischi, continua nelle interpretazioni, continua nella memoria collettiva, perché alcune collaborazioni durano pochi mesi e poi vengono dimenticate, altre durano una vita. Quella tra Mina e Lucio Battisti appartiene a una categoria ancora più rara. È durata, scusate, poco come fatto professionale, ma non è mai finita come fatto artistico. Ancora oggi, quando ascoltiamo Mina cantare, per esempio, Amor mio, Io e te da soli, Emozioni, non sentiamo soltanto una cantante che interpreta un autore, sentiamo l'incontro di due giganti. Una delle poche volte nella storia della musica italiana in cui due universi perfetti si sono incrociati esattamente nel momento giusto. E forse è proprio per questo che quella storia continua ad emozionare, perché non racconta una rottura. Racconta qualcosa di più raro, racconta un'amicizia artistica che non ha mai avuto bisogno di continuare per diventare eterna. E adesso ci andiamo a sentire quella che io considero la più bella di tutte, Amor mio, per finire giustamente in bellezza.

Che dire, bellissima. Va bene, vi salutiamo io e Orni con la lacrimuccia di nostalgia. Lo so che ti sei commosso per tutto quello che poteva essere e non è stato. Vabbè, bravo che comunque hai salutato. E poi salutiamo Franco, grazie, ringraziamo Franco che è stato alla regia, come al solito puntuale, bravissimo. E grazie a Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda. Telefonate, come dicevo, al 351-459-3144. Lasciate un vostro WhatsApp, telefonateci, fateci sapere che siete vivi, oppure scrivete a ornitoritmo@redonair.it oppure redonair@redonair.it. E niente, adesso andiamo, finiamo qui la puntata, ci sentiamo la prossima e sentiamo la sigla finale della Fattoria Legrenzi con Che Pasa Milano. Grazie a tutti che mi avete ascoltato, vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Ciao da Max.

che si scioglie da sé. E un attimo dopo non ero più l'uomo né per te.

Adesso avete voi supremazia, diritto e polizia, gli dèi, i comandamenti ed il dovere. Purtroppo non so come siete in tanti e molti qui davanti ignorano quel tarlo mai sincero che chiamano pensiero.

Hasta la

cordiale grazie e buonanotte per essere state qui con noi. Ricordatevi sempre di salutare Elio e la Storia Terra.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film la pelle.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo,

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

onesto, un uomo probo. Tra la la la la, tra la la lero, si innamorò perdutamente di una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la lero, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la la la la, tra la la lero, dal petto il cuore

quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra-la-la-la-la, tra-la-la-lero. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi non si tagliò, tra-la-la-la-la, tra-la-la-lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.